0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
3: Grazie, buongiorno.
0: E l'altro invece?
4: Curità.
0: E allora, Thomas di che è italiano, vero?
3: Sì.
0: Tu sei di dove?
3: Io vivo a Falotte, diciamo.
0: Sì. Che provincia di?
3: Provincia di Como.
0: Di Como, invece Curida?
4: Io sono nato in Sri Lanka.
0: Ah,
4: però sono venuto in Italia
0: quando eri
4: bambino? 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zezio 18.
0: Va bene, quindi Curita e Thomas, di che scuola siete?
3: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.

0: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi ricostruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
1: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stata veramente un'esperienza unica.
0: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
1: Registrati.
0: E le piante?
1: Le piante erano vere invece. Ah,
0: perfetto, invece per Culidà?
2: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
0: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
2: Come si dice?
0: Hai visto l'Italia per caso?
2: Sì, il Duomo di Milano. E poi una costruzione dell'Egitto.
0: Ah,
2: che,
0: ecco.
2: Tempio greco.
0: Ah, ecco, quindi insomma,
2: quelle robe lì le ho riconosciute un pochino, sì.
0: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
1: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi e non ci fai troppo caso, però sì, effettivamente toccare la frutta è molto difficile capirla se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
0: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste zucchine,
1: esatto.
0: Avete portato al naso per sentire com'erano.
2: Esatto,
0: sei riuscito a riconoscere?
2: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
0: Bene.
2: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
0: Sicuramente c'è un po'
2: così,
0: di tutto.
2: Sì.
0: E invece nel traffico com'è andata Culidà?
2: Nel traffico, allora, all'inizio appena sono entrato ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
0: Sai che moto era quella?
2: Forse un Harley Davidson.
0: Sì, giusto, bravissimo, complimenti. E invece la macchina?
2: Una Fiat Panda.
0: Ma siete proprio bravissimi, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
1: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Culidà ha preso una Coca-Cola.
0: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
1: Esatto.
0: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
1: Esatto.
0: Che domande volete fare?
1: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
0: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto perché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io, e è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie, altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
2: Come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare le robe così?
0: In linea di massima le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua, poi dopo insomma gli spinotti li riconosco, insomma riesco a ricordare, poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che io adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo nel mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
1: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
0: Sì.
1: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto un'autostima molto bassa sapendo il tuo problema?
0: Beh sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
1: Sì.
0: Perché tante volte noi quando ci si prova con una ragazza, no? Dice, ma una ragazza alcune volte dice, ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. E perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate, sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazza effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
1: Grazie
0: le vostre
1: mille.
0: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
1: Arrivederci. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: Ecco. E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi, quindi... Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali, oppure no?
2: No, colorazioni, lenti protettive per non far venire la catarrata.
1: Hai capito?
2: Sempre nel settore.
1: Beh, io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avrei servito di nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma, due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso Limbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento, sì, cani guida. Sì, sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo, sì.
2: Da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente, prima degli istruttori,
1: sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torna indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. Poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
2: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto dono due cani guida alleviate in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia,
1: 1.600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EWD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno. Come, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle
2: no, io in base no.
1: Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fa parte dei Ciccanti, insomma, di quello, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tanti varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci, quindi del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: E nella vita che mansione di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
2: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero?
2: Pratichiamo lo sport dello showdown, diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama?
1: La lotta?
2: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro.
2: Però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma, se visto, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più, di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno.
2: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
2: o di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: quello di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7, abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi insomma siete da Milano, da Bergamo a Milano qui per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Che io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Però che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, si sentivano degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu hai gli odori li sentiti, per esempio, hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Vabbè, però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Ah, lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti.
1: Sì.
3: Indovinandoli c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi di trovarla. Anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fargli delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: E invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi niente, a questo punto io come Roberto vi dico fatemi delle domande personali, io vi rispondo perché comunque anch'io sono nell'ambito della cecità da tanti anni, ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente, quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto, solo che per me non è stato tanto pesante perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti e quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico beh, anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente, ed ero abituato, insomma ero già pronto per il passaggio, mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso perché automaticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni o...?
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. Questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, sono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: La faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni ho avuto sempre le passioni per lo sport da bambino. Per esempio mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis, ogni settimana vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo, e poi niente, altre passioni a parte, gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, però, cioè ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta
1: Il mondo della scuola. Buongiorno, martedì 26 maggio, Simone Papini in onda.
0: Il gallo di
1: Simone. Gallo di Simone.
0: Il gallo
1: sì,
0: di Simone.
1: Sì, sì.
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
1: Oh.
2: Simone dice che è
1: sì,
2: molto
1: sì, assolutamente sì, ve lo dico io.
2: Lui queste cose.
1: E allora come fa?
2: Le mani.
1: E il gallo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea, martedì 26 maggio, la settimana prossima, tra l'altro non saremo in onda di martedì perché il 2 è festa. La settimana prossima è settimana corta, dalla settimana prossima chiuderanno le scuole e noi parleremo della scuola, del mondo dell'educazione e della diseducazione dei genitori. Stamattina parleremo non soltanto della Chesistoli, faremo gli auguri a Filippo Neri, Filippo nasceva oggi, e tra l'altro anche a Lenny Kravitz, ma il buongiorno scopriremo che oggi nasceva, insomma, ecco. Faremo anche un po' di letteratura, ma appuntamento culturale stamattina, Giuseppe, che dici? Vabbè, amici miei, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a Roma e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto voglio ringraziare tutte le testate giornalistiche che insomma mi hanno raggiunto in queste settimane per le interviste e le nuove syndication, grazie veramente di cuore. Questo è Tempo Z,

26 maggio 2026. Ciao ragazzi, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini, questo signore qua che vi sta parlando dall'altra parte del Videovol Milano-Roma, poi Grosseto, quindi da Monteleone d'Orvieto esce la mia voce. Buongiorno a tutti, grazie per averci scelto, un saluto alle nuove emittenti in syndication, grazie per avermi contattato e grazie per esserci, che credete, continuate a credere nel progetto Format di Tempo Zero e quindi la bellezza di vivere insieme quotidianamente in Tempo Zero Everyday e settimanalmente con Tempo Zero Show, La Capanna, Gold e poi Entourage e poi Selecta e poi Keegan e poi basta, va bene, ok. Amici, lo sapete a chi facciamo gli auguri oggi? Anima Rock. È l'anima rock, è Lenny Kravitz, compie gli anni oggi, tra poco lo scopriremo. Tempo Zero Everyday, il bello delle donne e degli uomini, tutti, lui è, poi soprattutto negli anni 90, veramente, grazie Giuseppe per il contributo musicale, grazie veramente di cuore. Lenny Kravitz, tra l'altro, nasce appunto oggi nel 1964, tanti auguri a te. Oh, amici miei, oggi facciamo gli auguri a Filippo, Filippo Neri, oggi è San Filippo Neri, oggi veniva pubblicato il romanzo Dracula nel 1897, oggi nasceva l'immenso Mike Bongiorno, 1924. Oggi Luca Toni, 1977, oggi nel 1923, prima edizione del 24 ore delle Mon. Quindi tanti auguri quindi alla testata giornalistica. Facciamo un po' di letteratura, vi va di andare un po' a leggere magari quando siete rilassati, quando vi rilassate voi leggete, ascoltate i libri o magari li scrivete, perché ci sono anche quelli che si dilettano a scrivere, i libri, quindi magari fateci sapere. Comunque sia, oggi vi proponiamo il Piccoli Equivici senza importanza, assolutamente sì. Questa settimana appunto vi proponiamo questo libro di Antonio Tubacchini, scrittore nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012, Piccoli Equivici senza importanza, che vanno a raccontare non soltanto la vita quotidiana ma anche qualcosa di più, e perché no, anche l'equilibrio emotivo. Sì, avete capito perfettamente, quindi un bel romanzo, se vi va magari potete darci un'occhiata. Tra poco, a proposito di equilibrio, faremo un salto in Paolo Crepè, incentrato nell'importanza del tutelare il proprio benessere emotivo nelle relazioni, e quindi il messaggio principale appunto dello psichiatra, di cui tra poco parleremo.

Paolo Crepè con il suo Accendi la luna, Mordi la luna, in giro per i teatri italiani, ha avvicinato anche veramente tanti giovani. E torniamo a parlare di lui, del benessere, dell'equilibrio. Crepè invita a svendere i propri sentimenti? Assolutamente no. Spesso però ci si propone e ci si prodiga per persone che non sono in grado di apprezzare o comunque accogliere che ci offriamo in loro, portando ad una sorta di spegnimento interiore. Questo può capitare. Allora, secondo Crepè, bisognerebbe domandarci a livello fondamentale sempre se ne vale la pena, cioè è un invito a fermarsi e analizzare lucidamente se una relazione amorosa, amicale, piuttosto che professionale, anche se sulla professionale ovviamente sei un po' tra virgolette costretto, così a convivere con, al di là dello smart working, telelavoro e quant'altro, comunque non è facile allontanarti quasi definitivamente dal collega, perché comunque generalmente i lavori sono un po' a catena. Comunque sia, sta portando valori a perdere oppure no? Cioè, al contrario, sta consumando interiormente la nostra energia oppure no? L'esortazione dello psichiatra qual è? È quella di circondarsi di persone che alimentano la nostra autostima e il nostro senso di dignità, piuttosto che restare in situazioni tossiche o comunque sbilanciate per paura della solitudine o bisogno di approvazione. Non pensate che soltanto gli adolescenti abbiano bisogno di approvazione, anzi, in un certo qual modo più si cresce e più ti vai un po' a creare quell'ambito anche di persone molto selezionate. Questo sì, ciao Federico. Simone, io da sempre sono stato un selezionatore, non mi accontento di persone che comunque mi possono far stare bene al momento, ho bisogno di relazionalità. C'è Maria. Simone, veramente molto interessante, non riesco però fondamentalmente a fare una cernita, sarà che sono abbastanza insicura. Maria, probabilmente sono questioni di vita, ecco. Bisogna quindi, secondo Crepè, imparare a dire di no, proteggere il proprio cuore, significa anche avere il coraggio di allontanarsi da chi crea, diciamo, insicurezze, ansie o senso di inadeguatezza. L'articolo propone un servizio di consapevolezza e di amore proprio. Non legare il proprio valore alla risposta o all'attenzione, spesso intermittente degli altri, ma imparare a scegliere attraverso i contesti personali che sappiano costruire rispettivamente.

Neodiplomati? Quasi ci siamo, eh? A luglio, tra luglio e agosto, vi chiameranno neodiplomati. Siamo nel mese di maggio, sul finire del mese di maggio, in quest'ultima settimana, e insomma si stanno avvicinando vertiginosamente le vacanze per tutti coloro che più o meno, almeno se non vado errato, durante la prima quindicina del mese di giugno si chiuderanno le scuole. E poi ci siamo con gli esami di terzo superiore per tutti coloro che comunque sia hanno studiato e stanno studiando nei professionali, alcuni di loro hanno l'indirizzo di terzo superiore esame, e poi notte prima degli esami, notte di polizia, ragazzi miei. Comunque sia, c'è un articolo veramente molto interessante su Scuola Today dove c'è un allarme, ve lo dico immediatamente, c'è un allarme. Orizzonte Scuola mette in luce un tema sollevato da diversi docenti universitari, cioè il progresso abbandono delle preparazioni dei neodiplomati che si presentano nel test d'ingresso per la facoltà del numero chiuso con scarsi risultati, il calo delle competenze in base a molti docenti segnalati, il materiale faticano non solo a materie di indirizzo specifico, ma sulle competenze, diciamo, logico-matematico che di competenze di questo senso. Questo fenomeno, secondo l'articolo di Orizzonte Scuola, costringe le università a istituire sempre più spesso i cosiddetti OFA, che non è una parolaccia, ma è un obbligo di formazione aggiuntiva, ovvero corsi di recupero per colmare lacune che dovrebbero essere già state superate durante le superiori. Ecco, il valore del vuoto è uno dei nodi centrali della critica riguardante il sistema di valutazione scientifico e scolastico. Il lamentare questo una tendenza del buonismo o di un progresso garantito del non corrispondere ad un reale merito. Cioè, se la scuola promuove tutti quasi o tutti, diciamo che l'asticella della progressione si abbassa inevitabilmente per adattarsi al livello medio della classe, diciamo, delle università stesse, ecco, penalizzando che cosa però? L'eccellenza, cioè non propongono più adeguatamente degli studenti dello scoglio dell'università. L'ingresso quindi, ma anche l'ingerenza delle famiglie e i corsi, perché un elemento di forte disturbo, secondo l'articolo, è il ciclo dell'articolo, è il ruolo della famiglia. Spesso di fronte ad un brutto voto o ad una bocciatura, i genitori preferiscono la via legale. Allora, quanti di voi sono boomer come il sottoscritto? Quando tornavi a casa, com'è andata? Tutto bene? Poi noi avevamo i quadrimestri, tornavi e le professoresse dicevano: sì Simone, va bene, ma non si applica abbastanza. La colpa non era del professore, la colpa era la nostra. Secondo me non tutti i genitori sono proprio così, però insomma, se il vostro figlio viene bocciato o semplicemente prende un brutto voto, non è colpa dell'insegnante, non è colpa della scuola. Questo è quello che l'articolo ci tende a precisare. Ma è colpa dello studente che non si è applicato, e se volete anche la colpa del genitore, della famiglia, che è tutto possibile, ti do tutto e subito. Quando eravamo ragazzi, ecco i primi messaggi che andrò a leggere più tardi, ecco, anche quando discutevi con gli amici non ti ascoltavano neanche quasi, la colpa è anche la tua perché non si

Ora, non tutti i genitori sono così, ci mancherebbe altro, però insomma. Mamma mia, che figure che facciamo. Non siamo solo noi, purtroppo non è un così, no? Un bilancino, due pesi, due misure, non è un contentino, però. Vabbè. Non è che solo in Italia c'è questo macello, di diseducazione. Assolutamente no, però cerchiamo di cambiare. Amici, ci sentiamo giovedì rigorosamente in diretta qui sulla tua emittente radio televisiva preferita, all'interno del grande morning show del mattino di Giuseppe. Quindi, Disabili International con me. Ci sentiamo giovedì. Ciao, buona giornata.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 23 maggio 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello e regia, lo ringrazio che mi ha ceduto la linea dopo aver ascoltato il salotto dell'artista con le sue interviste. Quindi iniziamo a emozionarci con le novità discografiche della settimana. Naturalmente saluto anche Giuseppe Cesena, che vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che potete ascoltare anche il suo programma Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Per interagire con me, esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco promo che poi andrà su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it, oppure semplicemente chiedete ad Alexa a via Danto Radio. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di quest'oggi. E iniziamo con Donatella, precisamente le preferenze sono quelle del 16 maggio 2026. Donatella sceglie La Crotti, Dove finisco io. Questo brano lo propone anche come disco promo. Elena Camo, Quando canestri arcobaleni. Clara Moroni, Lacrime dal cielo. Alessandra Ponente, A mala sorte. E tutti gli altri li mette in parità. Iole, invece, le sue preferenze sono: al primo posto, in parità, mette Stefano Manenti, Baciami, che lo propone anche come disco promo. Control, Solo amore. La Crotti, Dove finisco io. Al secondo posto, in parità, mette Chiudi gli occhi, Canestri, Arcobaleni. De Monaco, Parole sole. Alessandra Ponente, Mala sorte. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo La Crotti, Dove finisco io, che lo potrete riascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E allora iniziamo subito. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, iniziamo a emozionarci e a lasciarci trasportare dalla bellezza di ogni brano che ci trasmette, perché ogni brano trasmette ogni significato differente l'uno dall'altro, poi naturalmente ognuno di noi dà la propria interpretazione. Iniziamo subito con Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. È un brano che racconta la rinascita dopo lo smarrimento, parla di un'anima che attraversate perdite e momenti bui, ritrova la forza di realizzarsi grazie a un amore autentico, capace di andare oltre le apparenze, di

Ora vi parliamo di Alan Specchi Rotti. Specchi Rotti è quel momento in cui ti fermi, ti guardi dentro e capisci che qualcosa è cambiato per sempre. Le crepe non sono solo ferite, sono

davanti al tuo riflesso più sincero, quello che fa male ma che ti libera. È un viaggio tra frammenti che tagliano e frammenti che illuminano. Un brano che parla di cadute, di coraggio, di rinascite possibili. Non è solo musica, è uno specchio che ti chiama per nome e tu non puoi far finta di non sentirlo. Allora lasciatevi trasportare da questo brano. Buona

Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vediamo cosa ci vuole raccontare Valentina Farisse. Le cose che sai. È chiaro, è molto coerente in tutte le fonti. Il brano parla del coraggio di guardarsi dentro, della paura di sentire davvero, di quella distanza emotiva che nasce quando la persona affronta le proprie emozioni mentre l'altra le evita. È un pezzo che mette a fuoco ciò che passiamo ma fingiamo di non sapere, per non far quel salto che potrebbe cambiare tutto. Il cuore del brano è il conflitto emotivo tra due persone. Una coraggio e vuole andare a fondo, affrontare la verità. L'altra ha paura, resta in superficie, evita il cambiamento.

0: Invece vediamo ora cosa ci vuole regalare Leggero Bornut. Il brano si intitola Io Incredulo. Il bisogno di controllo che trasforma la realtà in una mancia. Il protagonista non è un individuo preciso, ma un patternet che ricorre un'identità che si costruisce attraverso maschere diverse, senza mai stabilità. Davvero. Io incredulo, quella maschera è protettiva, ma la pressione si trasforma rapidamente in interpretazione. L'interpretazione scivola nella distorsione. Il brano racconta una situazione apparentemente ordinaria che si carica progressivamente di tensione. Non è mai chiaro se il pericolo sia reale o se sia narratore stesso a costruirlo, nel tentativo di legittimare il proprio ruolo.
1: Stamattina dovevamo riposarci, ieri trekking molto impegnativo. Andiamo dopo

Alan Michael ci regala questo brano, Caffè. È una traccia intensa, coinvolgente, che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine. Tra caffè lasciati a metà, ricordi che raffiorano sotto la pioggia, caffè esplora le sfumature dell'amore autentico, quello che resta, che non si spegne, che continua a risuonare dentro anche quando tutto sembra concluso. È il suono di un addio che non smette mai, davvero. Un temporale emotivo che riporta sempre alla stessa persona, tra sogni, assenze e desideri mai del tutto sopiti. Il brano fonde sonorità pop, elettroniche, creando un'atmosfera vivace e moderna, arricchita da melodie accattivanti e immediate. La scrittura sincera e diretta affronta il tema delle relazioni con profondità emotiva, permettendo all'ascoltatore di riconoscersi

musica sulla pelle, delle cose belle.

0: successi preferiti ogni giorno.
1: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ogni brano regala una tematica differente l'una dall'altro. Lo specchio interiore, l'emozionante amore con se stessi, ritornare a vivere, rinascere. Quindi ognuno di noi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, può dare una propria interpretazione. Come? Scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, se nel caso volete riascoltarla. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Federico Vassallo, La vita stride. C'è un momento in cui la vita non scorre, stride, fa attrito, ti graffia, ti costringe a guardarti dentro, senza filtri. La vita stride di Federico Vassallo. E questo è un brano che racconta quando il mondo ti chiede troppo. Tu non sai più se restare, correre o semplicemente respirare. È la storia di chi sente il peso delle scelte, di chi inciampa nei propri limiti, di chi scopre che crescere fa rumore. Ma dentro quello strappo, dentro quella frizione, c'è anche la forza. La forza di rialzarsi, di cambiare dire, cambio direzione, di dire finalmente questa vita la voglio vivere io, a modo mio. Musica che sale, luminosa. La vita stride. Non è una resa, è un risveglio.

ora vi parliamo di Beneficus. E poi arrivi tu. Affronta una tematica attuale, diffusa, soprattutto tra i più giovani, l'insicurezza personale che spesso può trasformarsi in un profondo senso di smarrimento, depressione. Il brano racconta un periodo buio in cui il protagonista si sente perso, senza obiettivi, né sogni, convinto di aver toccato il fondo. La svolta arriva inaspettata, l'incontro con qualcosa, qualcuno, capace di riportare luce, forza e consapevolezza. È l'inizio di una risalita, un ritorno alla vita, alla capacità di riscoprirsi, la bellezza nelle cose semplici, un messaggio universale di rinascita, speranza che invita a non arrendersi, anche quando i momenti più difficili

Ora vi parliamo di Angie, Signorina. Il brano ruota attorno a un punto centrale molto chiaro: la fine di una relazione vita con vista con lucidità, senza vittime né colpevoli, ma con la consapevolezza che qualcosa si è spento da entrambe le parti. Il cuore del brano, Signorina, racconta una storia d'amore finita sotto gli occhi di tutti e due, quasi in pubblico, con la sensazione di essere osservati, giudicati, commentati. La protagonista capisce che non è più la sua signorina, perché lui guarda un'altra, perché l'energia tra loro è cambiata, perché l'amore è diventato intermittente. Non c'è rancore, ma c'è consapevolezza, maturità emotiva, un distacco che fa male, ma

Lorenzo Salvetti, dimmelo tu. Ruota tornò un momento sospeso. La fine di una serata, quel punto fragile in cui due persone potrebbero restare insieme oppure perdersi. Il brano racconta proprio quel confine emotivo, fatto di leggerezza, giovinezza, confusione, desiderio di trattenere qualcuno che sta andando via. Dimmelo tu, è una fotografia di 20 anni vissuti di corsa, tra fulmini, vicoli, magliette sudate, sentimenti che scoppiano come una bomba tra le mani. Salvetti mostra un lato più fresco, spontaneo, come lui stesso ha spiegato. Un pezzo che nasce dalla voglia di far venire una parte più giovane,

Ora vi parliamo di Alli Niente. È un brano che racconta un amore ormai finito, un rimorso che si è distorto, sentimenti che si sono allentamente spenti. Il contesto però mantiene una dimensione positiva. Ciò che viene descritto appartiene al passato ed è stato ormai superato. Il ritornello rappresenta il momento più melodico della canzone, in cui l'artista sottolinea questo cambiamento attraverso il verso. Sono solo nei guai, ma ora neanche mi pesano. Dopo il primo ritornello, il pezzo cambia progressivamente atmosfera, passando da tonalità più profonde e introspettive a sonorità più leggere, capace di accompagnare e rappresentare il percorso di crescita e miglioramento personale dell'artista.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi Promo sta quasi per terminare, ma prima di salutarvi naturalmente vi regaleremo un ultimo brano. Fateci sapere cosa ne pensate, se volete esprimere le vostre preferenze scrivetemi al 333-9648-645. www.dantoradio.it, potete ascoltarci attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Dantoradio Sardegna. Perché no, potete anche scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS e cercate Dantoradio e così potete ascoltarci comodamente. Saluto Antonello regia e saluto anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata andrà anche nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi e 5:30 in poi, quindi se volete riascoltarla potete ascoltare quel programma, ricordandovi che Giuseppe Cesena ci tiene compagnia su Dantoradio dal lunedì al venerdì col suo programma Non è mai troppo presto dalle 4:30 in poi. Detto questo, parliamo di Gard, Lacrime di fango. Sono intenso, chiaro, emotivo, così dice l'artista. È un brano che non si limita a raccontare un dolore, lo sporca, lo graffia, lo rende vero. Si chiama Lacrime di fango e porta la firma di Gard, uno dei talenti più esposti, vulnerabili, dell'ultima edizione di Amici. Un pezzo nato come sfogo in un momento di cui rabbia e tristezza non trovano un ordine e non trovano un posto dove stare. In queste parole c'è un dialogo diretto con i problemi della vita. Non è una fuga, non è un lamento, ma una richiesta quasi istintiva. Non farmi troppo male. È la voce di chi si sente allo sfratto dalla vita, di chi si schiude in bagno e con le sue ferite, di chi non dorme, di chi si sente fuori posto ma continua a ricordare. Perché ricordare è anche ciò che pesa, anche ciò che sporca. È l'unico modo per non perdersi. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatevi questo brano e io vi saluto così. Buon ascolto, ciao e alla prossima.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E diamo il buongiorno al nostro caro Leonardo con un applauso.
2: Accidenti Giuseppe, che accoglienza questa mattina.
1: Grazie
2: Giuseppe, e soprattutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille Giuseppe.
1: Ci eravamo lasciati parlando di network marketing, quindi sì. Facciamo un breve riassunto veloce.
2: Allora, abbiamo parlato di network marketing l'altra volta e abbiamo definito il network marketing come la professionalizzazione del passaparola. C'è una cosa che noi già tutti facciamo gratuitamente, perché facciamo pubblicità quasi tutti i giorni,
1: involontariamente,
2: o se non tutti i giorni, spesso, di attività, di prodotti e di quant'altro, no? Però sì, senza guadagnarci niente. E quindi il network marketing è un modo per fare la stessa cosa, ma guadagnarci, ovviamente. Quindi è una cosa importantissima, perché è basata comunque su dei prodotti, c'è un effetto cosiddetto leva. Che cos'è? Praticamente, se io voglio guadagnare di più e sono da solo, devo fare più ore, no? Per poter guadagnare, mentre invece con il network marketing, adesso lo sto riducendo perché sto facendo un riassunto, diciamo, con questo sistema noi creiamo un team, quindi un gruppo, e obiettivamente noi possiamo guadagnare perché di più, perché se abbiamo un gruppo siamo in 4, 5 persone, 6 persone, 10 persone, quello non ha importanza, io posso guadagnare una piccola percentuale anche sul lavoro di queste persone. E invece se lo avessi dovuto fare da solo avrei dovuto impegnarmi molto di più e lavorare molto di più. E con questo è un sistema fantastico, ma poi dopo lo svilupperemo da un punto di vista diciamo legale e amministrativo, che è la cosa molto importante.
1: E allora un brano.

0: come al solito facciamo il solito indovinello, Leonardo. Che brano era questo e chi era il cantante?
1: Marco Masini, Le ragazze serie. Ma siamo seri?
0: Ma sì, dai, siamo seri, noi siamo seri, stiamo proponendo questo network marketing e continuiamo la nostra
1: chiacchierata. Allora, proprio per questo, perché parliamo di serietà, eccetera, no? Molti pensano che sviluppare questo tipo di attività sia una cosa facile, che si villantano facili guadagni. Tutto falso questo, non esiste il facile guadagno. A me non hanno mai prospettato niente di facile nella vita, quindi diffido sempre da queste cose. Ma parliamo da un punto di vista proprio legale, ecco, questa è una cosa fondamentale, perché sicuramente questa è un'attività lecita ed è regolata da una legge, la numero 173 del 2005. Allora, è una rivoluzione questa legge, caro Giuseppe, perché praticamente ha messo dei punti chiave, no? Il primo e il più importante probabilmente di tutti è il fatto di evitare le cosiddetti schemi piramidali, no? Chiamato anche schema Ponzi, no? Che cos'è? Che cosa sono? Ma, penso che tutti siamo stati contattati da persone o da presunti tali che ci prospettavano attività facili, bastava solo investire del denaro, che poi sì,

0: È veramente una bella differenziazione che ha comunque come dire, portato alla luce questo sistema da un punto di vista legislativo. E quindi praticamente non esistono, cioè in Italia se uno fa un sistema piramidale è illegale, quindi rischia dal punto di vista penale ovviamente. Mentre invece l'altra caratteristica fondamentale è avere un prodotto, avere dei prodotti da commercializzare, che questi prodotti ovviamente devono essere di alta qualità, ovviamente, perché la forza è proprio il prodotto. E oltretutto, sempre a tutela del consumatore, bisogna essere iscritti alla, è necessario, non è obbligatorio questo, ma essere iscritti all'Avedisco, che è l'associazione italiana a tutela del consumatore. Quindi chi fa questa attività ha un tesserino di riconoscimento, che ovviamente viene emanato dall'azienda, che tutela proprio il consumatore per evitare frodi, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è molto importante. Ecco, questo dal punto di vista legale, quindi siamo tutelati da una legge. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che è incredibile di questo sistema, che è il sistema, cioè la legislazione dal punto di vista fiscale, quindi quanto paghiamo di tasse, eccetera, è un altro punto dolente proprio in questi giorni poi che le tasse, tutto aumenta, eccetera. Tutto. No? Ecco, magari questo lo vedremo
1: dopo
0: poi
1: dopo che indovini il prossimo brano, eccolo qua.

0: E dai, questo secondo me non lo indovini, perché è una cantante che, vabbè, lei si conosce, ma il brano è un po' difficile.
1: Allora fa una cosa, aiutami un po', dai, penso che sia, penso,
0: Marina Rey?
1: Sono sicuro. Marina Rey, Pazzo di te.
0: Ah, Pazzo di te, bravo, meriti un applauso.
1: Ammazza, devo, sono preparato, Va bene. Vediamo se sono preparato anche dal punto di vista del prossimo step del network marketing.
0: Certo.
1: Allora, altro aspetto, come ho appena accennato prima dello stacco, era la parte fiscale. Ecco, dicevo, solitamente quando si parla di attività imprenditoriali, eccetera, balza subito in mente la partita IVA, le tasse, quant'altro, quindi un po' di burocrazia,
0: paura,
1: insomma, ecco.
0: Paura,
1: e qui invece noi abbiamo un sistema agevolato, lo prevede una legge, sempre una legge, quindi come vediamo è tutto alla luce del sole, quindi è tutto legalizzato, qui non si può fare il nero, eccetera, assolutamente. È una legge, la numero 600 del 1973, che tutela proprio tutto il sistema del network marketing, delle cosiddette vendite dirette. Allora, come funziona questo sistema? Diciamo che fino alla soglia di 6.410 euro lordi, quindi circa 5.000 e poco più euro netti, l'attività viene considerata occasionale. Quindi cosa significa? Che non c'è nessun obbligo di aprire la partita IVA, non c'è nessun contributo di INPS, eccetera, e quindi da questo punto di vista non abbiamo rischi di alcun genere. Voi pensate che se io apro un'attività in proprio tradizionale, non è che mi dicono fino a una certa soglia non paghi le tasse, no, le paghi sin da subito, e questo a monte di grossissimi investimenti. Qui abbiamo detto che investimenti non esistono, ed è fondamentale questa sicurezza, no? Ecco, quindi che non rischiamo assolutamente niente. E abbiamo questa agevolazione, però l'agevolazione non finisce qui, perché ovviamente se uno fa l'attività, ovviamente non è che vuole guadagnare 6.410 euro lordi all'anno, no? Quella
0: certo.
1: è una fase di partenza. Ecco, ma cosa succede se passiamo questo limite? Ecco, a questo punto noi siamo obbligati ovviamente ad aprire una posizione fiscale, quindi una partita IVA, però con un codice Ateco particolare. Ovviamente c'è l'iscrizione all'INPS, eccetera, quindi ci paghiamo i contributi per ecco, questi sono i due incombenze. Però qual è il vantaggio? Praticamente che noi, per farla così breve, noi paghiamo con questa agevolazione del sistema fiscale, superati i 6.410 euro lordi, sul totale dell'imponibile viene considerato il 78%. Facciamo un esempio: uno guadagna 1.000 euro, il 78% sono 780 euro, ok?
0: Sì.
1: Di questi 780 euro si paga il 23%. Cioè all'incirca sono circa, per farla breve così, i conti della nonna,
0: sì.
1: Il 20% all'incirca, occhio e croce, ok? Quindi cosa significa questo? Io devo prendere 1.000 euro dall'azienda, come mio guadagno, l'azienda mi trattiene il 20% circa e lo versa a titolo definitivo allo Stato, e quello che io percepisco, cioè gli 800 euro supponiamo,
0: circa.
1: Non fanno, e questo è incredibile, non fa cumulo con un altro reddito,
0: ecco.
1: E non vanno dichiarati in dichiarazione dei redditi, ma non perché siamo evasori, ma perché lo prevede la legge.
0: Ecco,
1: e questo credo che sia un altro spunto, perché si vuole mettere alla prova. Insomma, partire già con, se io apro un'attività qualsiasi, sin da subito devo pagare tasse, non
0: certo.
1: Finiscono mai. Quindi è una bellissima agevolazione questa. Abbiamo quindi, per fare un sunto, perché ormai ci avviciniamo
0: alla fine.
1: È un discorso incredibile. Non abbiamo un'attività dove non sono presenti investimenti, dove facciamo una cosa che già noi abitualmente facciamo, cioè perché facciamo il passaparola. Quante volte facciamo pubblicità gratuita senza un ritorno? Abbiamo delle agevolazioni fiscali incredibili. Quindi penso che se non è l'attività perfetta, poco ci manca. Scherzo, ovviamente.
0: Bene.
1: Ovviamente, voglio dire, non esistono i facili guadagni.
0: Certo,
1: assolutamente. È un'attività seria. E se ne volete sapere di più,
0: chiamate
1: potete
0: me.
1: Assolutamente chiamare Giuseppe.
0: E io vi farò chiamare da Leonardo e così parlerete di tutti i vostri dubbi.
1: Vi darò tutte le spiegazioni. Credetemi, è una grandissima cosa.

0: E se adesso te ne vai, chiudo io questo giorno, caro Giuseppe. Era Massimo Di Cataldo, quindi ci dice: se adesso te ne vai, noi ce ne andiamo, perché è finito, e quindi sigla.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

0: Andiamo a casa mia da Raga, è figata sto posto. Troppo figo. No raga.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad de Sant'Alvise.

sintesi. L'unica cosa che a noi ci interessa sono i voti. Ho riportate a me, ho riportate a lei, ma non se ne parla neanche di riforme e di cose, perché noi siamo qui e non ci vogliamo più.

0: attenzione, il famentario dell'autobus 47-105-1 si hanno arrubato tutta la Madonna.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. Le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

quel che soga senza schei. Quattro musi, sempre quei, che fa ridere e asente. E amarenda, sei

caillou venga al suo posto. 10 a marzo oppure agosto, tutti a se va a finire

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana.
2: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati in questo pomeriggio. Oggi la nostra trasmissione dedica il suo spazio a un tema delicato, un tema molto importante. Parliamo di Gaza, parliamo di donne, parliamo di quello che può fare la poesia. Lo facciamo presentando un'antologia di voci di 10 poetesse, La Rosa di Gaza, e lo facciamo con la coautrice, uno dei coautori di questa antologia, Lucia Cupertino, che abbiamo in diretta. Ciao Lucia.
3: Ciao a te Alberto, ciao a tutti.
2: Ben, grazie, ben, ti ringrazio di essere qui con noi, di farci compagnia e soprattutto di illustrarci questo libro, questa antologia, che sono la voce di 10 poetesse palestinesi di Gaza.
3: Sì, ecco, io sono la co-curatrice insieme ad Alessandro Cannavale e Luca Crastolla della Rosa di Gaza, un'antologia uscita a gennaio 2026, pubblicata da Le Flaner Edizioni, e le autrici sono 10 poetesse, 10 donne, molte delle quali giovanissime. La più giovane aveva 16 anni quando ha scritto i testi l'anno scorso, proprio nel pieno, nella fase più dura del genocidio a Gaza, per cui 10 voci di donne che sono giunte a noi tre, che siamo tre poeti, e grazie alle sapienti doti traduttive di 7 traduttori arabisti esperti e dal grande cuore, sono arrivati in questo libro con edizione bilingue, per cui a contesto a front intendo, quindi anche il lettore che conosce l'arabo potrà magari anche sbirciare un po' il testo. Sì. È un'edizione che abbiamo pensato molto anche dal punto di vista estetico, perché benché tratti un tema così duro, in cui penso, così parlando di Gaza, tutti ci verrebbe in mente di pensare al grigiore, al rosso del sangue, sì, o la sofferenza, ecco, abbiamo cercato di dare un contrappeso a tutto questo con i colori che ci ha donato l'illustratrice, sia della copertina sia delle illustrazioni di ognuna di queste 10 autrici, Fabiana Renzo, una illustratrice pugliese, perché questo progetto corale, sì, è un progetto nazionale, però ecco, che parte in qualche modo dalla Puglia.
2: Dalla Puglia, da dove ci stai telefonando.
3: Sì.
2: Tu fossi qua, questo è il potere della tecnologia,
3: sì,
2: moderna.
3: Da Polignano a mare, sì, ecco, siamo Adriatici, se abbiamo grandi relazioni storiche, sì, con Venezia, sì.
2: Beh sì, oltretutto Polignano a mare, ricordato, ha dato i natali di uno dei più grandi cantanti della storia,
3: certo,
2: del mondo. Quel mondo che noi amiamo, quel mondo che noi vogliamo sia di pace, e purtroppo così non è, perché hai ricordato te giusto, bisogna avere anche il coraggio di dire la verità. A Gaza si sta commettendo un genocidio, si stanno uccidendo donne, uomini, bambini, e attraverso questo libro, Lucia, volevo chiederti, dov'è che volete arrivare con questo? Dove si vuole arrivare con questo libro? Perché è un libro importante.
3: Certo. Sì. Beh, diciamo che la poesia può sembrare una cosa estremamente fragile, no? Rispetto appunto ai mali di cui stiamo parlando, però dobbiamo anche considerare che la scrittura in questo contesto che abbiamo appena descritto, sì, e che meriterebbe un approfondimento, perché si parla di genocidio, di reproducidio, in cui poi i soggetti preferiti, purtroppo, e questi sono studi che stanno emergendo, non lo dico io, ecco, c'è un libro di Ilaria Maria Dondi che parla di questo, adesso anche in italiano, di procide come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Sì. Ecco, in questo contesto in cui forse noi abbiamo difficoltà, perché siamo esposti da molto e forse siamo diventati un po' anche assuefatti a questo tema, però forse abbiamo ancora una difficoltà, perché quello che non si esperisce non lo si può sentire fino in fondo, di immaginare una vita stravolta, e non negli ultimi tre anni, no, ma negli ultimi 80 anni. Quindi queste autrici, come dicevo, alcune delle quali giovanissime, sono nate già in un contesto di occupazione. Certo, non era proprio come è adesso, che siamo proprio allo stremo, però certe situazioni, i checkpoint, l'essere in qualche modo chiusi in questo, questa prigione a cielo aperto che è Gaza, l'apartheid, una serie di situazioni, loro e le altre incursioni comunque militari, ce ne sono state almeno ben quattro, per loro sono la guerra è la cifra della loro vita, no? È la normalità quando non dovrebbe esserlo. E in questo contesto, quando ti viene in qualche modo tolto tutto, la scrittura non è qualcosa di velleitario, è un modo davvero per esistere, per continuare a dar senso e lasciare una traccia di sé, di un popolo, e in questo caso anche dell'essere appunto donna, che è sicuramente un soggetto ancora più fragile. E questo ce lo ricordano chiaramente, voglio citarli. Sì, sì. Perché tra l'altro operano proprio tra Venezia e Padova, Simone Sibilio, che è stato uno dei traduttori, e insieme a Sanad Armouni anche curatore proprio della edizione in arabo del testo, che parla proprio di questo, no? Della scrittura come, ecco, quasi uno schiaffo morale, la scrittura delle donne palestinesi a noi, diciamo, occidente. E Roberto De Vogli, che è un docente universitario anche lui, però all'Università di Padova, ecco, ci orienta anche verso il discorso della empatia selettiva, cioè sì, questo sentimento che come società, come governi soprattutto, attiviamo o disattiviamo in base ai nostri interessi. Per cui, ecco, emerge questo nella fragilità della scrittura, l'importanza di unirci a queste voci per farle diventare nostre, e quindi quando tante voci si uniscono possono iniziare a sgretolare qualcosa. Sì. E concretamente, tra l'altro, ultima cosa, scusami, parte dei proventi di questa, quindi c'è anche poi un ritorno anche immediato, per così dire, concreto, parte dei proventi di questa antologia vanno a Medici Senza Frontiere, che sicuramente è dell'ONG che più si è attivata e continua ad essere operativa nonostante abbia avuto delle difficoltà a gennaio. Quindi gli operatori internazionali, noi, diciamo, ci aggiorniamo costantemente, sono stati costretti ad andare via, però rimangono gli operatori palestinesi, e quindi i servizi, le cliniche, benché molto precarie, continuano ad operare, ad aiutare moltissimo anche con il discorso dell'acqua, per i parti, veramente per tantissimi aspetti della vita, ecco, affinché possa in qualche modo prevalere ancora la vita, visto che purtroppo adesso ci sono, avrete sentito, siamo veramente una fase dopo l'altra, all'assedio, ci sono ratti, purtroppo, quindi anche malattie, epidemie che scattano in base a questa incuria che è forzata, perché non si può pulire, sanare anche semplicemente gli spazi, che poi sono delle tende spesso, come abbiamo visto.
2: No, quindi per contrastare questo silenzio e questo oblio, perché dopo si tende, hai ragione, si tende tutto quanto a dimenticare, perché ci si è assuefatti e poi ci si abitua, tanto che non fa più notizia. E allora, sì, però nel frattempo continuano le morti, continuano questa tentativo proprio di distruggere proprio un'identità, e questa cosa qua è una cosa che non rende onore proprio al genere umano. Non siamo umani quando non facciamo nulla, se non facciamo nulla per contrastare questa. Con noi, dal nostro piccolo microfono, possiamo diffondere questa voce tua e spero anche arrivi la mia il più lontano possibile, proprio perché debba restare la traccia proprio nel e non vada più via di questo. Quello che sta succedendo è orribile, orribile, e soprattutto a pagarne le conseguenze sono i soggetti, quelli sempre, sempre gli stessi, le donne. Sempre donne, come se fosse non è stato fatto nulla. Parliamo, tante volte si parla violenza contro le donne, sì, ma cosa si fa di preciso? Nulla. Se ne parla, si svolge il compitino per casa e poi dopo ogni giorno, mentre stiamo parlando, una donna muore, una mamma muore.
3: Volevo chiedere, o meglio ancora, sì, viene uccisa, fatto male, perché magari, ecco, poi ci sono tante forme di violenza, lo sappiamo, no? Sì. Fisiche, psicologiche, anche le autocensure, insomma, ci sono tanti tanti aspetti, ecco, sì, sicuramente. Beh, in questo senso queste donne

0: questo può,
1: sì, può trovarlo sul catalogo delle Flaner Edizioni, o ecco, cliccando semplicemente La Rosa di Gaza apparirà questo volume su tutte le piattaforme. Ecco, e dicevo, sì, Voce di Denuncia, leggo per esempio i versi, vorrei comunque citarle, anche se non sono un'esperta arabista, li leggo in modo italianizzato, però ecco, di fronte alla cancellazione ricordare dei nomi è importante. Nima Hassan, Ruba al-Sharif, Shuruk Dugmush, Dunia al-Mal Ismail, Samar al-Gussein, Mara al-Khatib, Dua Said, Ragad al-Nami, Nar Hussein, Fida Zayat. E di loro vorrei leggere proprio due estratti su questo discorso. Ecco, hanno delle voci molto che toccano tantissimi temi, sicuramente il genocidio è evidentemente lo scenario, la filigrana che percorre tutta l'opera, però loro si raccontano, perché noi volevamo molto che a un certo punto l'essere palestinese non diventasse anche un alimentare la nostra stessa idea del palestinese, quello diventa già un cliché, non è. Poi c'è la carne, c'è il vissuto, c'è l'esperienza, c'è il quotidiano, ci sono i dubbi, c'è tanto. E per esempio, dicevo, siamo riusciti a collegarci con una delle autrici di una presentazione di queste online, e lei ci diceva: io voglio essere Nima Hassan, diceva, io voglio essere ricordata come una scrittrice, non come una vittima. Quindi quello che deve essere valorizzato è il mio lavoro, ecco, non voglio essere solo una vittima. E Nahar Hussein scrive questo: madre, non mettermi al mondo, diverrò donna, bella, come non avresti voluto. Non sarò un maschietto che consola il mio fratello maggiore, sarò fermina ardente, dalle idee guaste, smarrita in un labirinto infinito. E poi, per esempio, Shuruk Dugmush fa riferimento al grembo come un luogo di protezione, ma anche di possibile rinascita. La terra mi dice: torna nel mio grembo, ranicchiati lì, vieni, vieni, ti prometto di farti rinascere come una rosa selvatica o erba verde o qualsiasi cosa senza occhi che piangono e un cuore che soffre. Per cui evidentemente, ecco, la loro voce merita il nostro ascolto. Loro poi fanno sempre molto riferimento al canto, una società. Certo, non vogliamo edulcorare la realtà, ci sono tante complessità, e proprio sull'essere donna si intrecciano delle difficoltà interne a cui di certo l'occupazione non fa che acuirle, no? Dei fenomeni, beh, se c'è da noi purtroppo il femminicidio, che è l'atto estremo di una non parità fra i due generi. Purtroppo non possiamo non dire, senza cadere in un orientalismo che è sbagliato, cioè non, di certo non possiamo, è sbagliatissimo dipingere l'Oriente tout court come qualcosa, un mondo arretrato, senza sfumature, in blocco, no? Questo è un eurocentrismo. Però di certo il maschilismo, il patriarcato, tutte queste cose qui sono in piedi in tutto il mondo, ecco, in certi posti. È ancora un po' più complesso. E per esempio Ragad al-Nami, che delle 10 autrici è quella che purtroppo è morta in un raid, però è stata da lei che è nata tutta l'opera, quindi questo è estremamente interessante, perché dalla morte c'è stata appunto la vita, quest'opera, e noi speriamo anche vivamente che le autrici, le altre, alcune delle quali stanno provando a venire in Italia, possano davvero, ecco, proseguire il loro percorso, che sia il migliore possibile, no? Se sarà lì, meglio, nella loro terra; se sarà altrove, anche se soffrendo la diaspora,
0: noi
1: saremmo ben contenti di averle con noi, come ci sono.
0: A parlare non di vittime, ma della loro qualità artistica. Dalla loro qualità artistica. Senti, volevo chiederti, perché vedo che l'antologia può essere presentata in varie modalità, ci sono anche dei videomessaggi, ma si possono trasmettere anche in radio questi videomessaggi? Solamente l'audio in radio è solamente l'audio, però noi
1: saremo... Beh, per esempio, dobbiamo

0: sì, dobbiamo sentire le autrici, sentiremo le autrici e possiamo, perché gli audio in realtà sono tutti, le videotestimonianze che noi abbiamo raccolto sono, si ascoltano in arabo con sottotitoli, quindi bisognerebbe, ecco, trasformarle in discorso, no? Perché
1: Radio
0: si ascolterebbe
1: Vanessa,
0: l'audio.
1: Radio Vanessa, sì, ha molti ascoltatori in tutto il mondo.
0: In arabo. quindi, perché no? Beh, sicuramente
1: arabo.
0: Sarebbe molto carino a riprodurre, e racconto anche questo dettaglio, mi hai dato l'opportunità, sì, di farlo, le registrazioni delle loro letture. Questo chi acquisterà il libro ce l'avrà con sé. Dicevamo 10 autrici, 50 poesie, ecco, una poesia per ogni autrice è accompagnata da un codice QR che rimanda a un audio registrato da loro da Gaza.
1: Sì.
0: E torna a dire nei mesi più duri della fine dell'anno scorso, e allora si può ascoltare il contrasto tra, a volte il silenzio, ma è molto raro, altre volte il ronzio dei droni, delle esplosioni, rumori di fondo spesso minacciosi, e la dolcezza con la quale loro si avvinghiano, no? Proprio si afferrano a queste parole, a questa scrittura, per darsi appunto un bastone per il domani, no? Ecco,
1: sì,
0: quindi potremmo anche far ascoltare magari qualcuno di queste registrazioni,
1: sì, beh,
0: no?
1: Allora,
0: e leggere, sì, dei testi poi in traduzione, quegli stessi testi riportarli in traduzione, sì.
1: Certamente. Vogliamo ripetere, allora, due cose ti chiedo. Ripeti innanzitutto dove possiamo acquistare il volume.
0: Allora,
1: ripetiamo,
0: sì,
1: perché questo è l'invito proprio ad acquistarlo, a comprarlo, perché c'è anche il ritorno di solidarietà, perché parte del ricavato va a Medici Senza Frontiere, ricordiamolo questo.
0: Sì, ecco, la Rosa di Gaza, le Flaner Edizioni, potete chiedere nella vostra città, qualche libreria, se non ce l'ha, ve lo acquisirà, sicuramente,
1: sì.
0: Io consiglio sempre le librerie indipendenti.
1: Beh,
0: però se avete un po' più fretta, voglia di averlo subito, potete trovarlo sulla pagina della casa editrice, le Flaner Edizioni, oppure in tutte le piattaforme,
1: sì, sì, basta
0: su internet,
1: la
0: facilmente. Sì.
1: E la seconda cosa che volevo chiederti, se puoi ripetere i nomi delle 10 poetesse palestinesi.
0: Certo. Nima Hassan, Ruba al-Sharif, Shuruk Dugmush, Dunia Almal Ismail, Samar al-Gussein, Mar al-Khatib, Dua Said, Ragad al-Nami, Nahar Hussein, Fida Zeyad. Ti ringrazio per avermi chiesto di rileggerle, perché anzi molto spesso uno dice vabbè, questi nomi la nostra mente non li tratterrà, però ecco,
1: no,
0: nominare, ricordare.
1: Sai perché te l'ho chiesto? Perché non...
0: Io forse ho in mente perché, però poi ti ascolto e poi ti rispondo.
1: Io te l'ho chiesto perché i nomi di queste 10 poetesse in realtà siamo tutti noi. Noi siamo loro, siamo in questo momento. E abbiamo,
0: bello quello che stai dicendo.
1: Abbiamo intenzione di esserlo per tanto tempo ancora, perché poterle ricordare come artiste, sempre, perché noi siamo loro, in questo, siamo tutte loro, e soprattutto puoi ricordare anche purtroppo la poetessa che non c'è più,
0: Ragad al-Nami. Lei dice: scelgo i miei ultimi giorni a loro. Questa è una poesia scritta in qualche modo col presentimento, ecco, della morte, perché purtroppo incombeva. E canto a lungo: quando verrà la morte, le chiederò un favore, lasciarmi finire la mia canzone o finirla lei insieme a me. Ecco, e poi prosegue. Però ecco, come dicevo, anche nel momento estremo della vita, la canzone, la musica, l'arte, no? Come il vero pianeta che dovrebbe unire tutti i continenti, no?
1: Sì.
0: Certo.
1: Ma io ti dico che per la prima volta nella mia esperienza pluriventennale speaker radiofonico sto proseguendo con difficoltà.
0: Beh, sì, capisco benissimo, perché a un certo punto vengono un po' a mancare le parole, nel senso che è una situazione così estrema. Io penso che più avanti nella nostra storia questi eventi segneranno uno spartiacque, un prima e un dopo. Però la tua reazione è anche di una persona che sente, che ha appunto empatia e per fortuna non selettiva, no? Quindi spesso di fronte alle cose che ci scuotono, sia positivamente che no, rimaniamo un po' così senza parole, no? Proprio perché ci stanno colpendo, le stiamo accogliendo, gli stiamo dando uno spazio. E come abbiamo scritto, ecco, ricordo anche i nomi dei curatori, che sono state, noi non vogliamo essere i protagonisti, loro 10 sono le protagoniste e noi li accompagniamo nel loro percorso qui in Italia. Ecco, di nottate difficili ne abbiamo passate, ecco, vorrei raccontare magari anche qualche retroscena. Noi siamo in contatto per quello che si può con le autrici, ci sono stati dei momenti anche duri in cui il collegamento internet non c'era e magari per vari giorni non era facile comunicare con loro, e abbiamo pensato al peggio, no? Ecco, non lo dico per creare una drammaticità esasperata è necessario, però ecco, per dire che noi veramente abbiamo prima di tutto considerato l'importanza del valore letterario, perché come diceva la stessa autrice sono scrittrici, non vittime, però poi si è creato più che altro un vincolo che potremmo definire di affetto o comunque tra poeti, no? Come se fossimo poeti semplicemente alle due sponde, come è poi dello stesso mare che è il Mediterraneo, che ci dovrebbe unire e non separare. Quindi questo, ti ringrazio sì, moltissimo per questo spazio e invito tutti a annaffiare questa rosa di Gaza tramite il loro tempo, e magari può essere anche un bel regalo per se stesso e per gli altri, no? La lettura fa bene, alimenta la migliore parte di noi stessi.
1: Assolutamente, soprattutto la poesia, che è questo linguaggio universale che unisce, perché siamo convinti che appunto la poesia fa parte della cultura, salverà il mondo. Io sono reduce. La settimana scorsa c'è stata la 20ª edizione della Palavra nel Mondo, dove ho partecipato anch'io in qualità di saluti, una segna poesia. Da 20 anni si parla sempre con il denominatore comune della pace. Ecco, mai come questa volta la pace è quella cosa che vogliamo a tutti i costi. Chiediamo stop alle bombe, ai bombardamenti a Gaza, alla Palestina, che si ponga fine a questo genocidio e che finalmente si torni a parlare di artiste che ci vengano a esporre le loro opere letterarie, no? Per poterli dire anche non mi piacciono, però lo dobbiamo dire. Le autrici devono essere in grado di doverlo dire, di potersi esprimere in tutta quanta la loro arte. Quindi ancora una volta il mio ringraziamento nei tuoi confronti, veramente, per averci regalato questo pomeriggio e questa mezz'oretta fatta bene, insomma, una cosa che è servita. Giovedì rimanderemo la trasmissione in differita e ti aspettiamo qui a Venezia per organizzare qualcosa.
0: Benissimo, grazie.
1: Trovarti a Padova sicuramente.
0: Ottimo. Grazie di cuore, ed è così, un pensiero speciale a tutti quelli che, come le nostre autrici, nonostante tutto, io scrivo proprio questo, fioriscono nonostante, e Gaza è Gaza, però è una parte per il tutto, è una sinedo che per tutti i mali del mondo, in tutte le latitudini, non ce li scordiamo sicuramente, che andrebbero estirpati.
1: Esatto. Va bene, ti ringraziamo, Lucia. Grazie di tutto e ti aspettiamo qui la prossima volta, magari faremo un aggiornamento come sono andate, come stanno andando le cose, sperando che vadino sempre meglio. Va bene, un abbraccione forte e grazie di tutto, Lucia.
0: Un abbraccio dalla Puglia per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Certo,
0: a presto.
1: Certo, ciao.
0: Ciao.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'Agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad.

that it was just at a different time.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. Le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

value experience.